0: falawajero. O le tala fia fia, ua faiti je nei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua. Ua faiti nui nai pol kalame o siyaki ma faa ata o le kanesa o taufale. Ele esenga le winga tele te faya. E au di elo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma faa ata o taufale. Ma faa manu ya atu lo waso fanau. Ai o le vaenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā luenga. O le faiti nui nao ia fa ata ma su enga e ta ilua tau sanga ma lafu atu. Se iyo o la vaina iye au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave ilua ma maua a unga o le kanesa ile amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na tonga fitia ma le manuia. Ele ai se te tonu. E vave ma fai ngofi. O su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na fa asao ina iola. A maua lo la pusa. Bye ho.
1: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwana nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nai etala. E mafai ona mato fisoswani. Ole finance e mafai ona amata mai ile lima pasene le deposit. Faatau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ili aso, mose tae au manuia.
2: Motu me whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pere taro papitoa nao le lima tala antutongi pe a whaonga ai le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whebe ai. O loo avano fo le tato direct transfer ti posi mai ai au tupe le tato account ma whamo ni ai na fasili lupo le telefoni ma wha tino la fwa ino lau tupe ai ai na whapitoa. Mo le tutongi ino pino le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, olo ma whaino wha tino umai ni tato au nanga ole isi pei. Mo le sirifia, mo wha so ponia so se vahenga ni usila yo tato la la. Olo avano fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe wha ngā le Pacific Easy Mobile App, bole direct transfer wha sawa ilu taimi. Ai siri ato na wha sawa ina utupe wa tangwa tale penisini. Mo ni se wha mtalanga bala au ni telefoni o varuselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha. Pacific Easy, olo pa anga mo tupe wha mo boli Samoa.
3: Le Shine Dental. Lau fali fa inifu fa amoe moeina. La tau te faya fofa tala noa ngou nifu. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teeth Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental. E ia inga fa pitoa.

0: Una whainei ora whaata wantu topapa le Digicel I lunga leo pengata wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo iona lafo eise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, to ngā fiti mawaruatu I le nao le lima tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo iona e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aisau topap a le Digicel. Be lafo I fo isau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, to ngā fiti mawaruatu. Morisi wham, talanga vla aule olu a tasi lima ono tolu tolu fafa. Olu a tasi lima ono tolu tolu fafa.
1: Pui pui lo a inga ili tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu. A fai wono lima o tau sanga pe o vatu. Pe maua o e isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po a maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma fai wana fai a fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei leo penga te whailangi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō whaingo fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia nei lola tonga fitia. Fai nei lola utui ar fulu.
2: Aukilani wa esa uni. A fio mai loa le Harrison's NZ I o Tahohu le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamaita ai mafanao. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no fuanga I tasi. A fio mai mafa I loa mai le Harrison's 20 e toa sia ai le lua se purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20, ma sefe ai le lua se fulu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue, o Tahoe, e te lee fia masia.

le shine dental. Lau fale fa inifo fa moe moeina. La tau te faya fofa tal noa ngō unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teeth Road Mankau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le shine dental. E ia ia ia inga fa pito.

0: ma male fa le povi ai tele me ma wa mai e le malo se le povi o le moni mau fa maoni e le pepelo ia a o le moni mau pepelo o le tala pepelo ia e sa edi le poto e tangata tau e mu ai le maua ai fai ngofie le poto e le wanangona aluia ai lumo le tangata valea pe a e le lo ia te iela ngutu le poto o le poto le tangata ma fau fau o le fau tauta lea i lo nala alba lea o e vale lea e pepelo lea e tau e mua e vale lea i le angasala ai fea lafani e wa mio sao Wailo ele loto, lona lava tinga, elea yafo ili tangata ese, ilona ori oli. E fa omotia le fale o ea mio leanga, a le fale ie o ea mio sao, uruola ia. O ia ile ala o tonu, ili manatu o tangata o lona tauru unga, o ala ie o tiai. A o ata ata lava, ua fa anua noa le loto, o le unga fo I ole ori oli, o le fa anua noa lea. O leo tumuli ilona loto e maona oia iona la vala. Al tengata hamiorele e maona oia aiona la vala. O leo ufengo fie e talia e ia upu umba. A o leo mafaufau wafautauta oia ilona hala. O matau tengata poto ma alo esere leanga. A ole vale wafamaurunga oia manofa fatala noa. Ole tango fie wa mio favalea oia. Ole tangata foi wa faitong fitilanga. Wa inosia oia. Oe faingo fie e fai mo lato to fil valea. A oe mafofa e fa pale ina lato ile poto. Wa I foe wa mio leanga ilumba oe a mio le lei. Ma e ang sala. Wa I foe lato I faito to a ole a mio tonu. Wa inosia leo wa mativa Ele la te tua oi. Ai to te leo e alofa, ele mau oa. Ole ino ino ele la te tua oi. Wanga sala oia. A ole alofa I e utinga ina, amu I lava oia. Ele o se se ea o e faitonga fitileanga. A oia ele alofa malefa maoni I e faitonga fitilelei. Oia ele mau inga luenga omba. A ole upola ngutu, na ole mativa e hi uiai. Ole pare o e popoto, O la la tu olo lea. Al valea o e vale lea. O le valea la valea. E lave I na tangata. E le mori mau fa maoni. A o le mori mau pepelo. E tau tala o ia I me pepelo. O le matau I le li I o ia I le fatu tuanga malosi. O ia I fu I le malu mola na fanau. O le matau I le li I o le puna o le ola lea. E alo ese I mai lei o tiai. Ole to tele ole nuu o yei le mamalo le tupu. A ole usange, e yei le male yone li. Ole o fa to toa te lelo na mafofau. A ole o waitango fie, e fa ea ina ilunga e yele balea. Ole loto le lei, ole ola le ole tino. A ole mataua, ole me pala ai I vilea. Ole o fa sa wale tengata mativa, e fa luma ina e yele na fai o ia. A ole wava ya te ia. Walofa o ia il tangata mativa. Watulia lea mio leanga ilona lava leanga. A o lea mio tonu. E ia te ierfa tua tua pe a oti o ia. O lo nofo mau le poto ile loto o leo wa mafo fau. A o mea watu tonu o e vale lea e failo aina. O lea mio tonu e vi I aile nuu. A o leang sala o le luma lea o le nuu. O le alofo le tupu Olo iai ele au au na poto. A olona tosa. Olo iai lea. Ile tupu. Ile tupu ai le ma.
1: Ua awina atu le upu ole poto ile nei aso. Ono le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai o na tuufata sia wa unanga tala fea ngai ini tautau ngō fiatele. E fso sonia tuai a o fea ngai oe male popole male fememea. E mori fata sia tuai mafaa mai senga, mafaa mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga. to ia fa polinga linga to ngia si ulavea pesu mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent imangeli.